bamba zo samalay jaga musuko mari ati men ci touba ndey so yey ndey jay xudati bi ma ci ngondam sey so sala ma ne mar amadou so sala ma ne mar baba su tude ne ci mal jarban doy ma wet aljabu ma ci genn bëkk daadu ma ci

suful xoram di njum la saf ko jibi jaw balikum ma ñu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mbo fara beleram gi ma jor mbo mazire ci ci ma ci bend da melat suka bengone jey jawdina mi mbam fa suful xoram di njum la saf fara pend ma ñu boole ardo ci gade.

no, terno ma giorno vai mi cimbello. Vai manco in giale, ma rutale, asin bocce, un gel, alla jebun, al baguerno, no baegheo. Far gay bim gay bin tajaj ak natugo gay bim gay bin tajaj agal gay bim gay bin tajaj mang koy dal

dan don bañ ba doole jamu len nu jappu len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen kër seen kaw.